Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è lunedì 10 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze degli 22 metri, 13.655 kHz, alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 f/5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Io e

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di lunedì 10 agosto a cura della redazione italiana. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato nuove dichiarazioni sui negoziati in corso con l'Iran. In un'intervista telefonica ad Axios, Trump ha affermato che Washington sta adottando un approccio silenzioso nella gestione dei rapporti con Teheran, in contrasto con la linea seguita in precedenza alla domanda sull'andamento dei negoziati. Trump ha risposto: "Lo stiamo facendo in silenzio". Le sue dichiarazioni sono state interpretate come un possibile segnale di un cambiamento nella strategia dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Iran. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono solo a metà dei negoziati con l'Iran, sottolineando che il processo non ha ancora prodotto un esito definitivo, che sarà necessario un ulteriore dialogo tra le parti. Il presidente statunitense ha inoltre evidenziato le difficoltà economiche dell'Iran, facendo riferimento all'elevata inflazione e alla carenza di risorse finanziarie. "Stiamo semplicemente osservando l'Iran, la sua alta inflazione e la sua mancanza di denaro", ha affermato Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che al momento non sono in corso negoziati tra Iran e Stati Uniti, sottolineando che i colloqui non potranno riprendere finché Washington non avrà posto rimedio alle violazioni commesse nell'ambito del memorandum d'intesa. Intervenuto alla televisione di Stato iraniana, Araghchi ha rilasciato dichiarazioni sui contatti con gli Stati Uniti e sulla situazione nello Stretto di Hormuz. Il ministro ha riferito che tra le due parti continua lo scambio di messaggi attraverso mediatori. "Al momento non stiamo conducendo alcun negoziato con gli Stati Uniti. C'è uno scambio di messaggi attraverso i mediatori, ma questo non si può definire un negoziato", ha affermato. Il presidente del Consiglio per il discernimento dell'Iran, Sadegh Amolir Larijani, ha dichiarato che Teheran non rinuncerà in alcun caso al controllo dello Stretto di Hormuz, sottolineando che la sovranità sullo strategico passaggio marittimo appartiene all'Iran. Larijani ha aggiunto che lo Stretto non tornerà alla situazione precedente. Incendio in una fabbrica di divani a Riyadh. Almeno 16 lavoratori migranti bengalesi morti. Secondo quanto riferito dal Ministero del Welfare degli espatriati dal Bangladesh, almeno 16 lavoratori migranti bengalesi sono morti nell'incendio divampato domenica in una fabbrica di divani a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. La maggior parte delle vittime proveniva dalle regioni di Nagoan, Nature e Rashashi.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il rappresentante del Consiglio per la Pace, Nikolay Mladenov, ha dichiarato che il piano per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, continua a rappresentare l'unica via per una soluzione, nonostante il rifiuto espresso da Benjamin Netanyahu. Mladenov ha aggiunto che sono in corso ulteriori colloqui, esprimendo la speranza che possano portare a un esito positivo. Il piano prevede che Hamas consegni le proprie armi a un organismo di governo palestinese e che Israele inizi il ritiro dalla striscia di Gaza. Il Ministero degli Esteri siriano ha annunciato che Damasco e Mosca hanno raggiunto un accordo al termine di 18 mesi di negoziati sulla riorganizzazione della presenza russa nelle basi Khmeimim e Tartus. La Siria assumerà il controllo delle strutture civili, mentre quelli militari saranno

hanno trasformate in centri congiunti per la formazione e la qualificazione del personale. Il Ministero ha inoltre precisato che il processo di transizione sarà completato entro 3 mesi. Il Regno Unito ha annunciato lo stanziamento di circa 130 milioni di sterline per accelerare lo sviluppo delle tecnologie per veicoli a emissioni zero, combinando finanziamenti pubblici e investimenti dal settore privato. Nell'ambito del programma volto a sviluppare e diffondere le tecnologie a emissioni zero, circa 50 milioni di sterline di fondi pubblici saranno destinate alle case automobilistiche e ai partner di ricerca. Il ministro dell'Industria Blair MacDougall ha dichiarato: il Regno Unito ha inventato l'industria automobilistica moderna e siamo determinati a fare in modo che anche i veicoli nelle prossime generazioni vengano progettati e prodotti qui. Il Regno Unito prevede di porre fine nel 2030 alla vendita di nuove automobili alimentate esclusivamente a benzina o diesel. Entro il 2035, invece, tutti i nuovi veicoli dovranno essere a emissioni zero. I procuratori generali di California, Colorado, Kentucky e New Jersey accusano Meta di aver progettato Instagram e Facebook in modo da renderli intenzionalmente dipendenti per i minori. Il processo federale dovrebbe iniziare mercoledì a Oakland con la selezione della giuria, mentre le arringhe introduttive sono previste per il 18 agosto. Gli stati chiedono l'introduzione di restrizioni sul funzionamento delle piattaforme per minori e sanzioni pecuniarie che potrebbero arrivare fino a 1.400 miliardi di dollari. Le notizie dal giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto.

Cari ascoltatori di Rotte da Sogno, proseguiamo il nostro viaggio sull'isola di Cipro, situata nel cuore del Mediterraneo orientale. Cipro, passato sotto il dominio ottomano nel 1571, dominio che, caratterizzato da pace e stabilità, durò per 3 secoli, fino al 1878. Per scoprire la storia che ha reso possibile questo lungo periodo di equilibrio, torniamo indietro fino al 1571 e assisteremo al legame instaurato dagli ottomani con l'isola e alla sua duratura continuità nei secoli. Dal 1489 Cipro passa sotto il controllo veneziano e, insieme a Creta, diventa uno dei territori oltremare più preziosi della Repubblica di Venezia. In quel periodo l'isola era amministrata esclusivamente secondo interessi economici. Venezia trattava Cipro come una colonia, cercando di trarne il massimo profitto. Nel 1571 il governo di Cipro era in mano a governatori veneziani e la popolazione non aveva alcuna partecipazione

nella gestione. A causa di tasse elevate, leva obbligatoria e pressioni monopolistiche sul commercio, la popolazione greca ortodossa si trovò in grandi difficoltà, creando le condizioni per la conquista ottomana. Il popolo, insoddisfatto dal dominio veneziano, si aspettava dagli ottomani un'amministrazione più giusta. In quegli anni l'impero ottomano aveva consolidato il controllo sulle rotte commerciali dal Mediterraneo, dal Mar Nero e dall'Oceano Indiano, rafforzando la sua potenza navale nella regione. Ciò minacciava gli interessi di Spagna, Portogallo, Venezia e Papato, generando tensioni costanti tra l'impero ottomano e queste potenze. Quando il sultano Selim II salì al trono, emerse la possibilità di un possibile attacco militare ottomano a Cipro. Ciò spinse Venezia a rafforzare le difese sull'isola. Nel 1517 l'Egitto venne conquistato dagli ottomani, portando il califfato sotto il loro controllo. Prima di allora, le entrate di Cipro erano in parte destinate al sostentamento delle popolazioni di Mecca e Medina. Con l'Egitto sotto dominio ottomano, questa funzione assunse un carattere religioso ufficiale, rendendo inaccettabile che l'isola rimanesse nelle mani dei cristiani. Questo contesto giuridico e religioso fu uno dei fattori che portarono gli ottomani a ritenere legittima la conquista di Cipro, con lo Sheikh al-Islam Abu Sud Efendi, che dichiarò nullo l'accordo di pace precedente con Venezia, rimuovendo così gli ostacoli legali all'azione militare. Per la spedizione su Cipro, l'Ala Mustafa Pascià fu nominato comandante in capo e Piyale al-Pascià comandante della flotta. Non fu trascurata nemmeno la diplomazia. Sokullu Mehmet Pascià inviò ai veneziani un emissario di basso rango, un gesto simbolico per dimostrare la superiorità politica ottomana. Questa mossa diplomatica indicava chiaramente che gli ottomani non consideravano Venezia come un potere pari e pretendevano la resa dell'isola. Il 2 luglio 1570 Piyale Pascià sbarcò a Limassol con l'esercito composto da 60.000 uomini, principalmente fanti. Considerando le condizioni dell'epoca, questa operazione fu un grande successo logistico. Il giorno successivo, il 3 luglio 1570, gli ottomani misero piede a Cipro, iniziando immediatamente a stabilire il controllo sull'isola. Il primo obiettivo era Nicosia, la capitale dell'isola. Nicosia cade in 2 mesi. Il 15 settembre 1570 l'Ala Mustafa Pascià entrò in città con una cerimonia ufficiale. Questa rapida vittoria dimostrava la superiorità dell'esercito ottomano e rappresentava un passo fondamentale per il controllo del resto dell'isola. Dopo la caduta di Nicosia, l'Ala Mustafa Pascià istituì un Beylerbeylik, provincia governativa, a Cipro, nominando Avloni Ali Muzaffer Pascià come primo Beylerbey. Dopo la caduta di Nicosia, tutta l'isola si arrese tranne Famagosta. Per completare la conquista, restava solo la presa di Famagosta. A metà ottobre 1570 l'esercito ottomano iniziò l'assedio della città. L'assedio di Famagosta durò dal 1 ottobre 1570 fino al 1 agosto 1571. Il comandante della fortezza, Bragadin, resistette per 11 mesi contro un esercito ottomano che crebbe fino a 200.000 uomini e 145 cannoni. Con la presa della fortezza, il 1 agosto 1571, la conquista di Cipro fu completata. Tuttavia, questa vittoria ebbe un costo elevato.
L'esercito ottomano perse 50.000

1.000 soldati durante l'assedio. La conquista di Cipro consolidò la supremazia navale ottomana nel Mediterraneo orientale e pose fine al dominio veneziano. L'isola divenne una base strategica per la marina ottomana e cambiò radicalmente gli equilibri di potere nella regione. Cari ascoltatori di Rotte da Sogno, nel prossimo episodio parleremo di come la conquista cambiò la vita sull'isola, di quale sistema amministrativo gli ottomani instaurarono nei nuovi territori e di come si ridefinirono gli equilibri nel Mediterraneo orientale e molto altro ancora. Arrivederci!

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è lunedì 10 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze degli event 2 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Io e Sracha sarà qui con le cronache di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di lunedì 10 agosto a cura della redazione italiana. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato nuove dichiarazioni sui negoziati in corso con l'Iran. In un'intervista telefonica ad Axios, Trump ha affermato che Washington sta adottando un approccio silenzioso nella gestione dei rapporti con Teheran, in contrasto con la linea seguita in precedenza alla domanda sull'andamento dei negoziati. Trump ha risposto: "Lo stiamo facendo in silenzio". Le sue dichiarazioni sono state interpretate come un possibile segnale di un cambiamento nella strategia dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Iran. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono solo a metà dei negoziati con l'Iran, sottolineando che il processo non ha ancora prodotto un esito definitivo, che sarà necessario un ulteriore dialogo tra le parti. Il presidente statunitense ha inoltre evidenziato le difficoltà economiche dell'Iran, facendo riferimento all'elevata inflazione e alla carenza di risorse finanziarie. "Stiamo semplicemente osservando l'Iran. La sua alta inflazione

l'inflazione e la sua mancanza di denaro, ha affermato Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che al momento non sono in corso negoziati tra Iran e Stati Uniti, sottolineando che i colloqui non potranno riprendere finché Washington non avrà posto rimedio alle violazioni commesse nell'ambito del memorandum d'intesa. Intervenuto alla televisione di Stato iraniana, Araghchi ha rilasciato dichiarazioni sui contatti con gli Stati Uniti e sulla situazione nello stretto di Hormuz. Il ministro ha riferito che tra le due parti continua lo scambio di messaggi attraverso mediatori. Al momento non stiamo conducendo alcun negoziato con gli Stati Uniti. C'è uno scambio di messaggi attraverso i mediatori, ma questo non si può definire un negoziato, ha affermato. Il presidente del Consiglio per il discernimento dell'Iran, Sadegh Amolir Larijani, ha dichiarato che Teheran non rinuncerà in alcun caso al controllo dello stretto di Hormuz, sottolineando che la sovranità sullo strategico passaggio marittimo appartiene all'Iran. Larijani ha aggiunto che lo stretto non tornerà alla situazione precedente. Incendio in una fabbrica di divani a Riyadh, almeno 16 lavoratori migranti bangalesi morti. Secondo quanto riferito dal Ministero del Welfare degli espatriati dal Bangladesh, almeno 16 lavoratori migranti bangalesi sono morti nell'incendio divampato domenica in una fabbrica di divani a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. La maggior parte delle vittime proveniva dalle regioni di Nawgaon, Nature e Rashashi. Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia. Il rappresentante del Consiglio per la pace, Nikolay Mladenov, ha dichiarato che il piano per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, continua a rappresentare l'unica via per una soluzione, nonostante il rifiuto espresso da Benjamin Netanyahu. Mladenov ha aggiunto che sono in corso ulteriori colloqui, esprimendo la speranza che possano portare a un esito positivo. Il piano prevede che Hamas consegni le proprie armi a un organismo di governo palestinese e che Israele inizi il ritiro dalla striscia di Gaza. Il Ministero degli Esteri siriano ha annunciato che Damasco e Mosca hanno raggiunto un accordo al termine di 18 mesi di negoziati sulla riorganizzazione della presenza russa nelle basi Khmeimim e Tartus. La Siria assumerà il controllo delle strutture civili, mentre quelli militari saranno trasformati in centri congiunti per la formazione.

pubblici e investimenti dal settore privato nell'ambito del programma volto a sviluppare e diffondere le tecnologie a emissioni zero, circa 50 milioni di sterline di fondi pubblici saranno destinati alle case automobilistiche e ai partner di ricerca. Il ministro dell'Industria Blair McDougall ha dichiarato: il Regno Unito ha inventato l'industria automobilistica moderna e siamo determinati a fare in modo che anche i veicoli nelle prossime generazioni vengano progettati e prodotti qui. Il Regno Unito prevede di porre fine nel 2030 alla vendita di nuove automobili alimentate esclusivamente a benzina o diesel. Entro il 2035, invece, tutti i nuovi veicoli dovranno essere a emissioni zero. I procuratori generali di California, Colorado, Kentucky e New Jersey accusano Meta di aver progettato Instagram e Facebook in modo da renderli intenzionalmente dipendenti per i minori. Il processo federale dovrebbe iniziare mercoledì a Oakland con la selezione della giuria, mentre le arringhe introduttive sono previste per il 18 agosto. Gli stati chiedono l'introduzione di restrizioni sul funzionamento delle piattaforme per i minori e sanzioni pecuniarie che potrebbero arrivare fino a 1.400 miliardi di dollari. Le notizie dal giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto. E facciamo una pausa con la musica. Sezen Aksu canta Perişanım Şimdi.

Cari ascoltatori di Rotte da Sogno, proseguiamo il nostro viaggio sull'isola di Cipro, situata nel cuore del Mediterraneo orientale. Cipro, passato sotto il dominio ottomano nel 1571, dominio che, caratterizzato da pace e stabilità, durò per 3 secoli, fino al 1878. Per scoprire la storia che ha reso possibile questo lungo periodo di equilibrio, torniamo indietro fino al 1571 e assisteremo al legame instaurato dagli ottomani con l'isola e alla sua duratura e continuità nei secoli. Dal 1489 Cipro passa sotto il controllo veneziano e, insieme a Creta, diventa uno dei territori oltremare più preziosi della Repubblica di Venezia. In quel periodo l'isola era amministrata esclusivamente secondo interessi economici. Venezia trattava Cipro come una colonia, cercando di trarne il massimo profitto. Nel 1571 il governo di Cipro era in mano a governatori veneziani e la popolazione non aveva alcuna partecipazione nella gestione. A causa di tasse elevate, leva obbligatoria e pressioni monopolistiche sul commercio, la popolazione greca ortodossa si trovò in grandi difficoltà, creando le condizioni per la conquista ottomana. Il popolo, insoddisfatto dal dominio veneziano, si aspettava dagli ottomani un'amministrazione più giusta.

Quegli anni l'impero ottomano aveva consolidato il controllo sulle rotte commerciali dal Mediterraneo, dal Mar Nero e dall'Oceano Indiano, rafforzando la sua potenza navale nella regione. Ciò minacciava gli interessi di Spagna, Portogallo, Venezia e Papato, generando tensioni costanti tra l'impero ottomano e queste potenze. Quando il sultano Selim II salì al trono, emerse la possibilità di un possibile attacco militare ottomano a Cipro. Ciò spinse Venezia a rafforzare le difese sull'isola. Nel 1517 l'Egitto venne conquistato dagli ottomani, portando il califfato sotto il loro controllo. Prima di allora, le entrate di Cipro erano in parte destinate al sostentamento delle popolazioni di Mecca e Medina. Con l'Egitto sotto dominio ottomano, questa funzione assunse un carattere religioso ufficiale, rendendo inaccettabile che l'isola rimanesse nelle mani dei cristiani. Questo contesto giuridico e religioso fu uno dei fattori che portarono gli ottomani a ritenere legittima la conquista di Cipro, con lo Sheikh al-Islam Abu Sud Efendi, che dichiarò nullo l'accordo di pace precedente con Venezia, rimuovendo così gli ostacoli legali all'azione militare. Per la spedizione su Cipro, l'Ala Mustafa Pascià fu nominato comandante in capo e Piale al Pascià comandante della flotta. Non fu trascurata nemmeno la diplomazia. Sokullu Mehmet Pascià inviò ai veneziani un emissario di basso rango, un gesto simbolico per dimostrare la superiorità politica ottomana. Questa mossa diplomatica indicava chiaramente che gli ottomani non consideravano Venezia come un potere pari e pretendevano la resa dell'isola. Il 2 luglio 1570 Piale Pascià sbarcò a Limassol con l'esercito composto da 60.000 uomini, principalmente fanti. Considerando le condizioni dell'epoca, questa operazione fu un grande successo logistico. Il giorno successivo, il 3 luglio 1570, gli ottomani misero piede a Cipro, iniziando immediatamente a stabilire il controllo sull'isola. Il primo obiettivo era Nicosia, la capitale dell'isola. Nicosia cade in 2 mesi. Il 15 settembre 1570 l'Ala Mustafa Pascià entrò in città con una cerimonia ufficiale. Questa rapida vittoria dimostrava la superiorità dell'esercito ottomano e rappresentava un passo fondamentale per il controllo del resto dell'isola. Dopo la caduta di Nicosia, l'Ala Mustafa Pascià istituì un Beylar Beylik, provincia governativa, a Cipro, nominando Avloni Ali Muzaffer Pascià come primo Beylar Bey. Dopo la caduta di Nicosia, tutta l'isola si arrese tranne Famagosta. Per completare la conquista, restava solo la presa di Famagosta. A metà ottobre 1570 l'esercito ottomano iniziò l'assedio della città. L'assedio di Famagosta durò dal 1 ottobre 1570 fino al 1 agosto 1571. Il comandante della fortezza, Bragadin, resistette per 11 mesi contro un esercito ottomano che crebbe fino a 200.000 uomini e 145 cannoni. Con la presa della fortezza, il 1 agosto 1571, la conquista di Cipro fu completata. Tuttavia, questa vittoria ebbe un costo elevato. L'esercito ottomano perse 50.000 soldati durante l'assedio. La conquista di Cipro consolidò la supremazia navale ottomana nel Mediterraneo orientale e pose fine al dominio veneziano. L'isola divenne una base strategica per la marina ottomana e cambiò radicalmente gli equilibri di potere nella regione.
Cari ascoltatori di Rotte da Sogno, nel prossimo episodio

Parleremo di come la conquista cambiò la vita sull'isola, di quale sistema amministrativo gli ottomani instaurarono nei nuovi territori e di come si ridefinirono gli equilibri nel Mediterraneo orientale e molto altro ancora. Arrivederci.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.